der Brust. Diri, di, di, di, di, di, di, di, di, do, diri, di, di, di, di, di, jo. Wenn einer des Fichele Racht will verstehen,